0: Nosso compromisso é com a comunidade. Rádio Vila Maria FM 87.9.
1: Já pensou transformar o ambiente de seu lar com móveis projetados, esteticamente lindos e de alta qualidade? A Belo Lar conta com um projetista que fará esse sonho se tornar realidade. E o melhor de tudo, condições de pagamento que cabem no seu orçamento. Venha fazer uma visita ou entre em contato na Belo Lar Vila Maria através do Fone Whats 549-9709-2313.
2: Attenzione radioascoltatori, in aria il programma Le Frottole del Fifo in questa radio per portare avanti la cultura, ricordare dei nonni, suonare belle musichette, contare frottole, poesie, parlare con gente importante e in primo posto parlare italiano, sì, la lingua portata dei nonni è il nostro più grande patrimonio culturale e immortale, grazie a quella gente che appoggia, grazie a te che ti sei ascoltare il nostro programma, un strucon de vero cuore, grazie per l'audienza, compagnia e sintonia, vieni con me per ascoltare belle sonate in quel programma Le Frottole del Fifo, 35 anni in questa emissora di radio. Par sverder, andiamo a ascoltar Funiculi, Funiculà, una bellissima tarantella. Su delitos a te che viene mesdì.

E torniamo in trio adesso ringraziando la Eccellenza Produções e quella gente che porta avanti la cultura insieme con altri, arroba Frottole del Fifo, che abbiamo il nostro canale di YouTube, partì a assistir tanti episodi alla domenica, sempre delle 7 alle 8 alla sera. Arroba Frottole del Fifo, curta, compartilha, si iscreve no nosso canal. E abbiamo anche il nostro site frottoledelfifo.com, dove che noi altri mettiamo gli eventi della cultura, le stampe, le notizie importanti. Ecco, JL Energia Solar, perché il sol non manda conta, na avenida Barão do Rio Branco, na esquina da Escola Charruas. Insieme noi altri anche Concretos Alvorada, aos cuidados do meu amigo Nego Perezano, Distrito Industrial em Marau. Aqui é concreto, hein? www.concretosalvorada.com.br. E em cima no antre Xlândia, na Avenida Júlio Borella. O WhatsApp é o 99991-1850 ou 3342-2334. A Xlândia agora está em novo endereço, do lado do Correio, na Avenida Júlio Borella em Marau. E em cima no antre Anca, Empório Sabores da Colônia, o sabor que vem da nossa terra. Somos especialistas em produtos coloniais. Sim, la cachaceta del Polte Catilá, um vinheto bom, e Grepole, as pizzas Pedrotti, atendimento personalizado do meu amigo Jefferson, 997-050304. Empório Sabores da Colônia, o sabor que vem da nossa terra. Nema música, Tosi! Ragazzi dei Monti, riva per cantare Sono Immigrante, dopo che c'è un'altra bella musica italiana di Anita La Mora per ridere e scherzare, un strucconasso di vero cuore, buonissima domenica!

Ecco, ritorna con il programma Le Frottole del Fifo con proverbio. Partir ricordare dei nostri italiani, dici così: scherza con i fanti e lascia stare i santi. Asemia, vero? Zero un perde proverbi do parai per i nostri carissimi immigranti italiani. Lori sempre i gavea i discorsi pronti, proprio vero? E adesso la poesia. Anche una poesia in tel programma. Se buon'ora, se manco delle onde ancora, di qua un pochettino è quasi ora di impissare il foghetto, cominciare a parecciare la carne, dare i limoni da panartorli, né, per fare a caipira, cacciassetta del polse bel che là. Cosita, tutti quanti si pareccia per la festa di San Juan, con foghettoni, mandolini e un bicchiere di vin in man. Un per di braghe giustade e un gilet di coleston, e per animare la festa una gaita e un violon. Un senador medo storno drio cantare la tarantella, e mi in medo del salon drio ballare con la mia sorella. Cosita se questa festanza che dura d'incoi per domani, e sol che la nostalgia resta delle feste di San Juan. Poesia, frottole, storie, scherzo, musica buona, se proprio qua in tel programma Le Frottole del Fifo in questa emissora di radio. Il gruppo Sagra, là di Serafina Correa, arriva per cantare una musica che è una storia veridica che ga succedesto, Freddy e Pelai, andiamo a ascoltare un strucconasso tusi, eh?

Ecco, torna e ritorna quel programma Le Frottole del Fifo P, contenti che un vedeletto te l'orto. Ecco, andiamo a ascoltare col coral Allegressa Francescana di Marao, quattro cavai che trottano, su de lì!

Ecco, quando noi altri sonniamo la raccola, se perché vieni a frottola, a parte ridere e scherzare in quel programma le frottole del FIFO 35 anni. E ciò, arriva rapidamente del radio. Da che osi, non manda i tosatai taser su, manda quel cagnetto là a fermarsi e sbagliare. Nonna e nonna, verde rece, che zera... Un concorso grandissimo, c'è gente famosa, un congresso, tante persone di altri paesi che isera là drio mostrar, drio insegnar e anche drio palestrar, cosa che loro fe. E là, in questo settore isera drio parlare delle robe che le se succedea più presto che le altre. Allora, un straniero de fora, del Brasile, e il gadito bon. Migo sempre difendesto che se la energia elettrica, la forza, la luce, perché te mette un interruptore a 500 metri, 1000 metri, 100, non importa, non vuol mia dire la distanza. Quando che te metti la mano al bottonetto, subito impizza la lampada. Allora l'energia elettrica è come un scientismo, se per me è la roba che succede più presto di tutto. Parmilga, detto allora, rese la energia elettrica, la forza, perché quando ti metti il dedo del bottonetto, subito intacca la luce. Boh, il corpo dei giurati che scrive questo, che mandava in rento il prossimo, se viene un altro, che ha detto, boh, mi dopo più di 40 anni di studi come dottor, come psicologo e una mucia di altre formazioni, specializzazioni, e dottorato, e mestrado, e di qua e di là, e ha detto, mi sono arrivato alla conclusione che è il pensamento, perché il nostro pensamento lo fa tanto presto che tutti i nostri movimenti del corpo, sarare verdi gli occhi, parlare, mangiare, osare, ridere, scherzare, tutto quel che noi altri femo prima passa per il nostro cerebro. Allora, il nostro pensamento, per me, è la roba più presto del mondo. Perché? Perché quando te pensate che bel che è fatto, allora è più presto che la forza. Per me, la conclusione è questa. Tá bom? Scrivi là ciò. E che c'era un là che ha detto, ma mi mica aveva neanche scritto, che ha detto, ma ha levantato su in piega, leva sulla manga, ha detto, mi discordo di quel lavoro lì, posso dare la mia opinione che a me, ma si tocchiti a me, ho studiato fino a quarta serie da scoletta rurale, ma ha detto, ma mi cato che vatri si sbagliai tutti e due lì, perché del mio punto di vista la roba più presto del mondo non si neanche la luce e neanche il pensamento. Cioè, Olga ha detto, ma come che ti si arriva a questa conclusione? Olga ha detto, è che lei è il seguente. La settimana passata ho bevuto tanto vin dolce, mi ha dato un mal di pancia di can. E ve lo dico a altri, non ho fatto ora neanche pensare e neanche intaccare la luce, quando mi ho ricordato che aveva fatto in braghe. Ecco, frottole farvate ridere e scherzare. Ecco, musiche anche del programma Le Frottole del FIFO 35 anni. Ragazzi dei monti, il vin le bon. Subito ritorniamo, non stiamo a andare via di là. Guarda la carne, nonno, guarda che te brusi le linguiste, ciò.

Ecco del ritorno dopo di una bellissima sonnada, ve l'ho già detto, che viene fuori una bella poesia fatta per me, che dice così la mia nonna. La torno al fogolaro, mi ascolté una storia buona, con le recce fa una campana e guardando per la nonna. La contea dei sossudori, per criar fioie fa meia, ma adesso i sessiori, è tutto una maraviglia. Una volta era difficile, noi gavea neanche a mangiar, tocchi a prima far le rosse e le semenze impiantar. Se nascesto ben pulito, con la grazia del Signor, se sta lui che le aiuta a italiani sugare il sudor. Mi son al mondo tanto contento, grazie a una persona e al nostro buon Gesù. Ringrazio alla mia nonna e a una orazione. Fau par lui. Una poesia, sempre fando un omaggio ai nostri carissimi migranti italiani, ti che dici italiano, che te parli italiano, un strucone di vero cuore, grazie per la tua udienza, compagnia e sintonia, e fora un'altra musica! Demo ascoltar con il gruppo Sempre Contenti, il cacciatore del bosco, su de là!

Ecco, dopo una bellissima sonata, è arrivato l'ambasciatore. Una bellissima raccolata perché viene un'altra frottola. Sì, un'altra frottoletta del FIFO per ridere e scherzare. Darghe di fideosi a radio, eh? Ah, cosa te? Taser su, eh? Manda il nonno verde la rece, la nonna viene impidarente anche per ridere e scherzare un pochettino. E allora dice che una volta ha un sendato del dottore. È andato dal dottore, si arriva là, si accentava, aspettava, il dottore che attendesse un, che attendesse due, che attendesse tre, bon, si arriva alla sua ora, si è andato dentro del consultorio, si è accentato il divano e il dottore che ha domandato, che ha detto, qual è che è il tuo problema? Ah, il paziente che ha detto, dottore, il mio problema è il seguente, mollo massa scorrede, mollo cada scorrede grandissime, sol che non sento mia la spussa e neanche non ascolto il barullo, che si robe sbagliate. E il dottore ha detto, bon, te do quella ricetta qua, fa un trattamento di 10 giorni e dopo torna indrio qua per vedere se ha dato risultato. Bon, così te l'ha fatto. Ha tornato indrio, il dottore, là di 10 giorni, ha fatto il trattamento, pulito, si è sentato un'altra volta, ha aspettato la sua volta, non è che con i dottori tocca aspettare quando loro vuole attendere e tal, finché si è arrivato la sua ora, si è andato dentro del consultorio, si è sentato ancora del divano e il dottore che ha domandato. Allora, se tu drio sentire qualche differenza, se drio fare effetto sto trattamento? Olga ha detto, dottore, per dirti la verità, Olga ha detto, continuo scorredando tanto, sol che adesso sento la spussa, Olga ha detto, per l'amor di Dio, adesso ho visto perché che le persone non le sta dando niente di mica, ha detto, perché prima non ascoltai neanche la spussa, neanche non sentì il barullo. Ma adesso che ha detto, dopo di questo trattamento, che ha detto, quando mollo una scorreda, per l'amor di Dio, che ha detto, sento una spussa di marzo proprio, eh. E il dottor lo guardava, che ha detto, bon, che ha detto, da grippe te go a curà, adesso te da un rimedio per surdes. Oh, così ta che la che vuole, eh. Questo è il programma Le Frottole del Fifi in questa emissora di radio, parti ridere, parti scherzare. Per noi altri mantenere viva la memoria dei nostri migranti italiani e anche contarsela 2 ore. Ridere, scherzare, parlare italiano, ascoltare bellissime musiche, eh? Demo ascoltare col gruppo Sul Paion, giorno di festa, su di lì, che ha passato le 11, eh? Ha passato il vaporese, ora da Caipirette, da una voltata del granito tosi.

Ecco, andiamo a ascoltare con i fratelli Casagrande e i coloni e i governi e dopo ritorniamo per finire il programma Le Frottole del Fifo di questo giorno. Un struconasso, eh? Su de là!